0: oppure di avere la nostra discoteca nazionale lì nel reparto in cui ti trovi. Rimettiti presto, Joe.
1: South Town. RTL 102.5.
0: Questa è la calma prima della tempesta, lo sento.

102.5, la discoteca nazionale. Mandate il vostro messaggio, poi quando si sveglia qualcuno su a Milano magari lo vedrete anche a

le serate quelle belle, quelle con RTL, spingi, spingi, salto, fa, spingi, spingi, salto, fa, e vai, vai, vai, non ti fermare mai, e la musica, la musica, la musica, la musica.

professionisti che stanno viaggiando questa notte, anche i panettieri, le guardie giurate, non so, ditemi voi quale categoria volete che io saluti. Lo faccio con molto piacere. Max, per esempio, il fornaio di Sesto Fiorentino, che sta ballando a 40 gradi fissi. Vai tranquillo, bello. È solo un caldo percepito, non è la realtà. La realtà è che tu sei qui con noi davanti al mare, con una brezza che ti sta facendo proprio, ti sta rendendo freschezza. E questa è la Discoteca Nazionale in console, Mr. DJ, Sautofao!

Giovanna e Laura e poi Tonino ed Amalia da Parma in viaggio verso la costiera amalfitana e poi Calabria. Insomma, bella, bella vacanza questa, ragazzi, complimenti. Oh yeah.

discoteca nazionale. Buonanotte a chi sta viaggiando come Peter Pan, direzione Salerno, Disco Bus, il pullman disco che stanotte unisce l'Italia dal nord a sud, a est a ovest, come la discoteca nazionale.

grazie Simonetta per essere con noi. Ciao anche a Alan e Laura da Passo del Bocco, Genova. Poi Christian, direzione Bolzano.

Urbani e Belli.

che aspetta che l'ho perso il messaggio, mannaggia. Allora, Colli al Metauro si trova in provincia di Pesaro Urbino. Ok, grazie mille.

di San Nicola Arcella. E poi ancora il falegname Geppetto, il falegname di Calozzo Corte, in partenza direzione Frosinone. Geppetto, Pinocchio dove l'hai lasciato? È la musica, la musica, la...

RTL 102.5. Lo sentite il ritmo? Lo sentite l'estate che abbiamo tutti addosso? Che bello, finalmente!

percepiti. Ma Antonio è fatto de ferro e nulla lo scalfisce. Ciao agli amici di Scalea, Arcadia Club. È una notte che gira bene questa, è la discoteca nazionale. RTL 102.5.

0: Armando Piccolillo e Vanessa Gray. A tutti rinnovo l'appuntamento per domani a mezzanotte. Ciao!
1: L'appuntamento con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Bacoli in provincia di Napoli sono le 3:01. Buongiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. 6 morti, 26 feriti è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Lo scontro ha coinvolto un autobus, un camper e alcune vetture, a perdere la vita alcuni turisti che tornavano dalla cascata delle Marmore e gli occupanti del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando sull'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca dopo aver speso gran parte del weekend nel New Jersey al suo campo da golf, ha detto: sono in corso discussioni con Teheran nell'ambito di un negoziato, si comincia domani pomeriggio, ha aggiunto. In Perù è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti sullo schianto di un Cessna turistico nella zona di Nazca, in cui sono morte 11 persone, tra cui 7 italiani, erano componenti di 2 famiglie brianzole. Le salme sono state portate all'obitorio di Ischia per effettuare le analisi del DNA e altre procedure di identificazione. Il nuoto agli europei in corsa a Parigi: è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellicani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro quello nei tuffi sincro misto da 3 metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico. È tutto, ora arrivano le notizie sul traffico.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Via Radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, da Meno Calenzo. Il traffico è regolare e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serra Valle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serra Valle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: No, no, ma la notte no. 3-5 minuti, bentrovati. Siete su RTL 102.5, c'è stato da poco la discoteca nazionale, ma adesso tocca a noi, ma la notte no, ma chi sei? Vanessa Gray!
1: Buonasera, buonasera, buonanotte, yeah. Buongiorno, fate un po' voi, yeah. Fatemi salutare lui, ma chi sei anche tu, d'ora in poi dirò. Sì. Sei Armando Piccolillo, sì. Sei tu, non sei tu, sì. Complimenti per la camicia così, molto carina, floreale, quanto l'hai pagata? 5 euro?
0: Ma come ti permetti, è costato mezzo stipendio. Va bene, allora, amici, prendete un telefono, anche due, anche tre, chiamateci allo 02 25 15 15, venite in onda, ci raccontate quello che state facendo in questa bella notte, in queste tre ore che mancheranno fino all'alba.
1: All'alba, oppure 378 378 125, un bel messaggio vocale, perché no, anche delle foto, dei video, rendeteci partecipe della vostra notte, del vostro soggiorno, ovunque voi siate.
0: Oh, oh, oh, magnetic, possiamo cominciare? Bravo. Primo Power It.

0: Magnetic, The Bausa su RTL 102.5. Abbiamo appena cominciato le 3 e 9 minuti. C'è questo bellissimo inizio settimana, il 3 di agosto. Ma quando siamo al mare, chi c'ha quelle poche ferie, insomma, da godersi? Non è un lunedì, è come se fosse sabato sera, come se fosse sempre fiesta, la fiesta.
1: Sì, sempre
0: fiesta.
1: Sabato, sempre domenica. E quanto è bello perdere proprio.
0: E perdersi.
1: È anche il giorno, i conti.
0: Come i conti?
1: Ma andiamo al telefono, 0225 1515, c'è Edo. Ciao.
2: Ciao, siamo Edo e Anna.
1: Oh, ciao ragazzi, dove siete? Siete in vacanza, in viaggio?
2: Siamo in autostrada, siamo in viaggio, siamo partiti alle 11 da Napoli e siamo diretti a San Vito Lo Capo, in Sicilia.
0: Ce n'è di strada da fare, Edo, come si chiama tua moglie?
2: Siamo a metà strada, però siamo contenti perché andiamo in vacanza e quindi è bello. Buona estate a tutti.
1: Buon estate.
2: Volevo dire un'altra cosa.
0: Sì.
2: RTL è anche mia.
0: Bravo, e allora, bravo, dacci il numero dove possiamo televotarti. Dov'è il numero del televoto? Dacci il numero del televoto, vai.
1: Oppure se vuoi ti diamo l'IBAN noi, fai tu.
0: Oh.
2: Non ho capito niente, scusate.
0: Sì, lascia fare, meglio così. Quanti giorni starete in vacanza, Edo e Anna?
2: È una decina. Stavamo pensando, anche visto che siamo in Sicilia, volevamo andare al Tourmaline a vedere dal vivo DJ Satufao.
0: Venite, guarda, vederlo dal vivo è diverso che vederlo in TV, è più magro dal vivo,
1: è più bello.
0: È più abbronzato, capito? Va bene?
2: Mi interessava un po' di più ascoltarlo in realtà, però comunque vederlo pure è bello.
0: Che ce ne fotte, dici tu?
1: E allora decidete quando, perché noi vi aspettiamo qui all'Ipari al Tourmaline, ok?
2: Forse il 12, veniamo il 12. Ma ci siete anche voi là?
0: Fino alla fine dei tempi staremo qua. Ciao!
1: Che bello!
2: Faremo in tutti i modi per venire.
1: Grazie.
0: Va bene, ti salutiamo Edo, buon viaggio, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie a tutti quanti, ci avete reso il viaggio molto molto più bello.
0: Oh, vatti, ciao.
1: C'è Rihanna.

0: amici che siete all'ascolto, ditecelo se sta piovendo in questo momento a Palermo. Posso vederlo anche io in tempo reale, ma se ce lo dite voi al 378-378-1025 è meglio.
1: Ma ditecelo se magari c'è il sole in Australia, New York, in Canada. E diteci di ascoltare, noi ve lo diciamo anche, di RTL 102.5 e di votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
0: Dici bene, tesoro, perché potreste aggiudicarvi, sentite un po', i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
1: Oh, e noi non vediamo l'ora, sì. Ragazzi, poi che bello è salire su quel palco con il vincitore all'Arena di Verona.
0: Gratis.
1: Scusa, foto. Bravo. RTL 102.5 Play,
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da €99 al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.